se che arrivo ma se ho già sam come ho in dia che comate a nembo zamalo non ci possono apparire già dei programmi

Bene, con Jaquimba qua Gnaleti non si cana mena maci magnazzo Orife che chance of half past three Kenz horas e 30 minuti non sai, io voglio che il programma ya mai di mai zake con vera qua bueno.

Anzana tamere mule kunsika mugulisha malonda usiana siana kumene kwakuzi kuthekerani kapenayo malonda nkumadzulo anadzero kumazotheka madzulo madzulo rosati usiku aci zikavutanso basi tenti nkuvomereza palibe chifukwa chopangira makana